0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

ti aspetta, Papà Calipso. Tu il papà negli occhi buoni, sovraccarico di doni, caramelle, cose belle.

spento la luce, ti vengo vicino, leggero ti sfioro, ma tu da gomitoli tutta, un'ostrica chiusa.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio

0: 108. Fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro. TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
6: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Why are you keeping me
3: at a distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi.

0: chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua, ciao a tutti, buongiorno, un caldo buongiorno, un buongiorno dato col cuore, un buongiorno a tutti voi e grazie di esistere e di ascoltare Radio Monte Canate, solo bella musica. Del tempo ne parleremo poi dopo, perché qui abbiamo molto nuvoloso, da voi è molto molto nuvoloso, vedremo poi com'è il bollettino ufficiale, perché oggi mette qualche temporale, da qualche parte mette che ci sarà un caldo tropicale, insomma, vedremo il da farsi. Veniamo invece ai nostri appuntamenti, quello per esempio della Salso Fidenza, Fidenza che è il più vecchio, avendo indovinato Anna, arriva e arriverà anche a quella di Salso, arriva alle, dopo tante veramente sbagli paradossali, veramente sbagli che ne hanno dell'incredibile, però arriva sempre, quando vuole, arriva dove vuole. Complimenti Anna per la tua tenacia, dopo vedete, anche poi ne parleremo, per il rumore, insomma, può essere quel spezzare un crackers, può essere addirittura le tante cose che sono state dette, battere delle bistecche, bistecche, insomma, però ci arriverà, vedrete, è tenace e brava. Abbiamo invece Fidenza de Morde, Fidenza non ha aiuti, si vede la nostra Anna, mi dici... fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Poi abbiamo quella di Salso, che è una domanda fresca, 4 punti 4 giorni, dura, vedrete che qui a Salso qualcosa si muove, perché Anna ha molte conoscenze a Salso. Dov'era il Cantinon de Schinon? Cantinon de Schinon, dialetto, tutto bel dialetto salsese, non marocchino, non, da Università di Oxford, ma il Cantinon destino deschinon, a voi dirmelo, anche te Erika ti ho messo con le spalle al muro, Erika, Giacalo ho fregato l'Erika stamattina. Abbiamo poi i nostri giochetti, quelli per esempio del disco quiz. Urice mensui, come un soglio, si dice soglio, come un bastello, proprio l'orecchio non è dalla vostra parte, sentite, è bello molto questo brano, adesso io scherzo, però ancora nessuno mi ha impensierito, nessuno mi ha avvicinato a quello che potrebbe essere la soluzione dal problema che ne vedo molto lontano. Abbiamo peggio ancora il rumore. Allora, adesso vi faccio ascoltare il rumore, è al naturale, si potrebbe fare anche più, meno rumoroso. Perciò ho detto che già da questa mattina una io dico posso permettermi dire che un quinto della popolazione è una categoria che fa un quinto uno su cinque può fa questo rumore giornalmente, anche, pensate cosa vi spiego per farvi arrivare, e poi mi dite il crackers, o mi dite cos'è l'altra cosa che avete detto, il volo del calabrone. Allora, dicevo che in tanti, specialmente quando sono alzati, hanno fatto questo rumore. Tanti, sempre gli stessi, lo faranno nel corso della nel corso della giornata. Non si fa di notte, perché di notte si dorme e non si fanno rumori. Ma ecco le bistecche. Toc! Poi è una categoria enorme di migliaia di persone che schiacciano le bistecche. No, adesso ragioniamoci su, e però poi la netta riesce a vincere. Sentiamo il rumore, è nature, e ripeto, si potrebbe fare meno rumoroso.

0: avete 3 premi e 30 punti per Fidenza, per il disco quiz e per il rumore. A voi decidere se prendere o lasciare. Vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, io insisto, insisto per la nostra Agata. Agata, ricordo, sono ricordo anche che è un cagnolino di taglia media, ricordo che è giocherellona, è meticcia, 10 mesi circa. Chi vuole adottarla? Agata, Agata, contatti Chiara in Paduzzoni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamoci anche che il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, che quest'anno inizierà domenica, prossima domenica, 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 835. Poi abbiamo ancora, ancora, l'appuntamento con Calicanthus, piante e fiori. Oggi logicamente è aperto tutto il giorno, oggi aperto, ouvert tous les jours per Calicanthus, con piante, fiori, un buon caffè, con la possibilità di farvi installare la app canatina, con la possibilità di farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensierino del giorno? Molto bello e come sempre molto molto attinente ai fatti. Le persone sono come i libri. Alcune ti ingannano con la copertina, ma altre ti sorprendono con il contenuto, cioè con l'intelletto. Bellissimo. Brava Diletta, dove li trova? Non lo so.

0: Ed abbiamo Kiev subito in Europa. Viva Kiev, viva Zelensky, viva l'Ucraina, viva, viva, viva. Ma c'è il nuovo despota, il nuovo Orban in Europa che non vuole l'Ucraina in Europa, è Salvini e la sua Lega. Non vuole, ma logicamente Tajani non ci sta a Bruxelles, non ci sta, anzi neanche la Meloni, proprio non ci stanno e vogliono quanto prima avere la possibilità di mettere, per i procedimenti sono molto lunghi, di mettere in lista di attesa, ma già con la conferma che sarà europeo anche l'Ucraina. Viva l'Ucraina, viva quei morti, abbiamo un nuovo Orban in Europa. Allarme alla BCE, mercati a rischio tenuta. Ormai la BCE, la Banca Centrale Europea, ha capito benissimo, benissimo che la guerra, i venti di guerra e tutte queste idiozie dei padroni, dei capi, dei potenti del mondo non fanno che male alla economia mondiale. Se pensate che Teheran svela la bozza di accordo, ma gelo di Trump che non l'accetta e dice Trump o Trump, non siamo soddisfatti lì, c'è un tira e molla non piccolo da parte dell'America che vorrebbe il Teheran facesse, cioè l'Iran facesse quello che vuole lei. Intanto il debito, il Fondo Monetario Internazionale stridia l'Italia. Abbiamo un debito troppo alto, deve calare. Pensate che abbiamo un debito che è di 3.000 e quasi 100 miliardi, è un debito enorme, è un debito, pensate cosa paghiamo, deve calare, come, quando e perché, lo sapremo prossimamente su questi schermi forse. Ed abbiamo una bella notizia, il culatello, è cresciuta la produzione dell'1,3%, mentre invece abbiamo una notizia sugli tre studenti ITIS che hanno picchiato selvaggiamente i loro, pensate, questi teppisti, giovani teppisti, cosa diventeranno da grandi, saranno impegnati in servizi sociali, perciò sono intoccabili, sono minorenni, tocchiamo le famiglie che vedrete che le curano i loro pargoli. Allora in mano dell'avvocato dei ragazzi altro video. Perciò c'è un qualcosa che lascia sgomenti tutti noi, ma in concomitanza, sempre, sempre ieri, hanno picchiato selvaggiamente mio figlio. Vedete, no? Che qualcuno è per perdonare, qualcuno è per castigare, insomma, il male sta sempre a metà. Ieri, però, un 14enne picchiato a pugni e a calci, richiamo prima la richiesta di soldi, poi i pugni e i calci, perché soldi non aveva il papà, in via della centralissima, via della Repubblica, è lì in mezzo a Parma, il papà aggredito da 4 vigliacchi. Io direi, caro papà, 4 criminali che non vanno perdonati, ma vanno bastonati in questo caso. Vedrete che logicamente il bastone è nodoso e fa ragionare anche i più deboli di mente, mentre invece abbiamo la Guardia di Finanza instancabile. Riciclaggio, redditi omessi, imprenditore ai domiciliari, sequestrato 1,5 milioni, ci sono altri 2 indagati. Mentre invece sempre a Parma, nella progredissima Parma, ieri denunciato dai carabinieri perché il malvivente, sempre giovanissimo, ha rubato una mountain bike, ma fortunatamente la telecamera della strada l'ha inguaiato ed ripeto, è stato pizzicato, ma non gli verrà fatto logicamente nulla. Battuti tutti i record di caldo a maggio. A maggio battuti ogni record, e noi che lo viviamo sulla nostra pelle, l'abbiamo visto anche ieri, una giornata che si boccheggiava, 36,4 le massime maggio, parliamo di maggio, e le minime 22,6, perciò battuto ogni record di caldo nella giornata di ieri. Ed abbiamo scende nel Taro, nel fiume, durante la pausa pranzo per rinfrescarsi, si tuffa ma non riemerge più. È annegato un povero 21enne, Annen Gerson. Arriva dalla Tunisia, da qualche anno lavorava onestamente nel nostro paese in una azienda della zona. Sono intervenuti anche a Ponte Taro i vigili del fuoco per trovare il corpo del povero ragazzo. Ed sentite questa, andato all'esame di patente, e lui aveva un piccolo ricetrasmettitore, un 19enne parmigiano, parmense, non parmigiano, ha cercato di fare il furbo, farsi aiutare, ma è stato denunciato e non ammesso all'esame. Ed abbiamo ancora Fidenza, tornano i tecnici del gas, ma la vittima stavolta è stata messa in fuga. Si tratta di una anziana che già in passato era stata beffata in modo analogo. Stavolta la vittima che era già diciamo pratica di questi introlli, è stata più furba e ha fatto tutto in modo che venissero a essere presi e messi in galera, anche se non lo saranno. Poi 7 milioni a Salso destinati al patrimonio scolastico, fondi destinati all'adeguamento sismico energetico delle nostre scuole. E infatti vedete che le nostre scuole sono ingabbiate, sono messe in sicurezza con teloni e quant'altro. Ed abbiamo adesso come sono i nati oggi. Intanto sappiamo che è il 28, giovedì, San Germano da Parigi, Sant'Emilio, San Bernardo Mentone. In altri oggi si sentono realizzati quando possono dar vita a nuovi progetti, mettere in pratica le loro idee, spesso a dir poco singolari, e applicano anche la loro mente al loro modo di fare. La libertà di azione individuale, senza dubbio, il valore a cui tengono di più, e talvolta tengono a sopravvalutarla. Quando queste persone hanno successo, lo devono esclusivamente a se stessi. Raramente fanno carriera grazie ad appoggi, quasi sempre si fanno da soli. Sono sempre alla ricerca di rinnovamento, hanno bisogno di sentirsi costantemente ringiovanire e stimolare da chi gli è attorno. La loro fiducia più grande è imparare l'arte e preferenzialmente tenerla da parte ed essere fedeli ai loro più cari amici e familiari. Pregi: individuale e creativo, i difetti: egocentrico e imparziale. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì che nella notte non erano esclusi temporali, qui da noi non ci sono stati. A seguire ci sarà soleggiato, stabile, però alternato a nuvolosità. Tra sera e notte ancora probabili temporali più diffusi, zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 20, massime più 32, venti deboli, possibili rinforzi in caso di temporali, specie in serata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Decima posizione, Adamo. Adamo con Affida una lacrima al vento, che dedico a tutti voi.

0: del grande Adamo. Manca la Eva. Manca Caino. Caien.
1: Mai sentito Caien. Va bene. Che mi ha bisogno che senta me, ma che l'ha mai sentito. Allora, andiamo. Invece ho sentito benissimo che Diletta, son mica cogliona, ma Diletta, ma ho scritto mica son cogliona, a me, ma arriva, mi è stata fuori, di, no, non spieghiamo troppo perché magari sta ascoltando, sentiamo, è già al lavoro? Sì, è già... Sì, è già al lavoro, ma m'han fatto al plurale. Capire, perciò non dico uno o l'altro, che sono già in ascolto. Grazie, voglio bene, voglio molto molto bene. Allora, abbiamo, sappiamo tutti che in Italia non c'è il cognac, o no? Il Siv, Anna! E set che in Italia è il ghemì, il cognac, si chiama brandy, il cognac italiano si chiama brandy perché il cognac è come il nostro Chianti, in Francia il ghemì è il Chianti, è la zona di Chianti. Bene, fino a qui ci siamo capiti, cerco di spiegarvi nel modo più semplice del mondo. Allora, qual è l'equivalente dello champagne italiano? Mamma, tre secondi, spero che non sia lui, perché è troppo la svelta.
2: Qual è l'equivalente?
1: Sentite il sottofondo, è lui, è lui, è lui, sentite. Quando ha la radio a tutta manetta, Donà. È lui, Diletta, è lui, quando ha la radio tutta manetta, non è lei, perché delle volte, poverina, dà la colpa anche lei, ma vabbè. Qual è? Abbiamo detto che il brandy è il cognac italiano, ma lo champagne italiano qual è? Figu, Regasi, è il prosecco, È il prosecco è definito lo champagne. Oh, prosecco, andiamo con Peri. Comò, comò, amiamoci così.

Amiamoci così, Anne Megò. Sono le belle, belle, belle canzoni napoletane, belle, alla Belle Époque, delle canzoni. Condividi, Pietro? Pietro, sì, Pietro condivide tutto. Almeno sapete dirmi nel 1832 nasce la prima linea tranviaria urbana. In quale città nasce la prima linea tranviaria, il tram? Attaccati al tram. Vale un punto. 1832 nasce la prima linea tranviaria al mondo, poi tutti si attaccano al tram. Ed è stata a New York. New York si deve la prima linea mia Trump, nel 1832 non c'era Trump, nel modo più assoluto. Ed abbiamo la Milva, all'hotel. Tina, tutto ok? Sì. La Tina mi ha detto che tutto è registrato al meglio. Milva con ta ta ta ta ta ta, Milord, vai. Io vi

0: Milord è il grande successo di Milva, che grazie a Norma di Parola l'abbiamo questa mattina in Eit Paré. Abbiamo invece adesso i coraggiosi della flottiglia, i coraggiosi della flottiglia, 3 premi come sempre e 30 punti come sempre e 3 punti per i cuor di coniglio. Allora, mi dite, è una caccia al numero, mi dite un numero dall'1 al 15. Numero dall'1 al 15. Vi lascio un attimo di riflessione, poi conto 5, 4, 3, 2, 1. Rimando al prossimo turno dopo aver ascoltato Mina. Mina, non è tardi, è tardi, ho la hit paré oggi, è un po' tardino, 20 minuti per Mina con Wappa, poi ti sentiamo. Mina, dov'è Wappa? Wappa, Wappa, Wappa, Wappa. Eccolo qua, eccolo qua, di... l'avevo sotto il naso, ma avevo una farfallina che passava.
1: Su,
0: bella questa canzone.
1: Non parliamo.
0: Bella, bella, bella.

0: Coniglio, guardiamo 3 punti, 3 premi e 30 punti, 3 punti per Cuor di Coniglio. Numero dall'1 al 15, sempre logicamente entro questa mattina, perché se mi chiamate fra 10 minuti è finito il programma. 5, 4, eccolo qua. Siamo
1: 2
0: per Latina, 2, sì,
1: l'1.
0: Il primo lo chiamano dei mille, era l'1 il primo dei mille, anche il primo dei 1005 era l'1, è vero? Allora sentiamo qual è il numero battezzato, tiriamo sulla leva, guardiamo se il pistolino è su, sì, sembra sia su, ecco, sentiamo il numero. Il numero battezzato è 9. Numero battezzato era il 9. Ed andiamo con i Pooh. Piccola Katy, piccolo capolavoro.

0: la mente limpida, sapete dirmi in quale anno, vale tre punti, avvenne la riunificazione della Germania dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale? Era facile da ricordare, eh? 1990. Un po' tardi, eh? Non prendo neanche la telefonata, un po' tardi. 1990. Vado con la pubblicità, poi tutti dialettiamo un cicinino.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura, da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Vale regalo, regalo, tengo a premettere se appena sapete il dialetto, di facile risposta. Una, come chiamiamo una ferita mal rimarginata? Figu, o spiega bea botave. Una ferita, insomma, mal rimarginata, che anche dopo tanto tempo si riconosce che lì c'è stata una ferita. Ecco, un punto. Silvana, dimmi. Silvana, dimmi, pronto?
1: Un crusto?
0: Crusto. Allora, diamo il punto a Silvana, non certo alla Tina, perché con la crosta ancora deve rimarginarsi. Tina, mi dai ragione, Stella? Un castron invece che resta un castron era facile, dai. Tina, un custon è che molla crusta, ezza mia, si rimargina bene, beh, poco male, dai. Niente di... allora, cosa ho fatto qui? Boh. 28 per la Silvana, castrone, resta in castrone, mamma mia, anche dopo tanto tempo. Allora, è innegabile che io adori questo brano, I Chang You Life. Un saluto dal vivo con lei, Tina. Guardiamo se sei brava almeno a prendere due punti alla seconda posizione, perché come ti ha detto, insomma, hai un po' di titubanza. Lei è Raffaella Carrà, I Thank You Life.

Male, tre punti e ci auguriamo che tanti altri paesi, fra cui l'Ucraina, entrino quanto prima nell'Unione Europea. Mi auguro. Quanto prima anche l'Ucraina, quanto prima. Qual è stato l'ultimo paese ad entrare nell'Unione Europea? Vale tre punti. Era il 2013, 13 anni fa. Qual è stato l'ultimo paese ad entrare nell'Unione Europea? Mi auguro che tutti i paesi che hanno fatto domanda entrino, fra questi l'Ucraina a pieno merito per tutto il martirio che ha subito, ma logicamente i russofili non vogliono annetterla, era così Orban del resto. Ai ai ai, la Croazia, La Croazia, ho letto, non lo sapevo neanch'io, non lo sapevo, ho letto. La Croazia è stato, quando ho sentito i fatti dall'Ucraina, mi sono permesso di guardare, la Croazia è stato l'ultimo paese. Ed dedichiamo alla Croazia questo brano di Cocciante, molto, molto, molto bello. È il mare di Papaveri, Riccardo Cocciante.

0: brano bellissimo, Flottiglia, tre premi, 30 punti, Conigli, 3 punti, numeri dal 50 al 65. Entro stamattina, possibilmente, date i numeri, entro Samatan, si direbbe oltre confine in Francia, dimmi...
1: Svizzera.
2: 59.
0: 59 per Silvana. Allora, dal 50 al 65, dimmi...
2: 60.
0: 60. Perciò 59, 60, guardiamo se c'è il 61, no, è il coglione o la cogliona che rompono le cosiddette fodere dalle scatole. Ben, sono solo 6 telefonate, non è che ne abbiamo fatte ancora tante. 6 telefonate, sentiamo qual è il numero battezzato senza menare il can per l'aia. Il numero battezzato è il 63. Il numero battezzato è il 63. Ed abbiamo Tina, poi ci siamo, abbiamo Mattia Bazzar. Mamma mia, quanta bella stasera, che sera. Mattia Bazzar alla terza posizione della nostra hit parade.
3: Stasera, che sera, restare tu.

0: No, io non saprei rispondere, ma non facciamo adesso. Mi interessa dare i due punti a Latina per essere sicurissimo che ha tenuto bene il conto, un conto pulito questa settimana, un conto puro, candido. Chi c'è alla seconda posizione, prima che lo presenti io, il personaggio? Personaggio che tutti conoscete molto bene. 5. 10. Eccolo.
1: Ricchi e poveri.
0: Bravissima, Tina. E infatti sono i ricchi e poveri. Due punti meritatissimi, super meritati a Latina, 6-1, 6-2, non c'è stato inquinamento nel modo più assoluto questa settimana ed con questo brano, bello, bello, bello, un brano Lascia libero il cielo, ricchi e poveri.

0: E vale 3 punti, poi la pubblicità, poi la se la riepilogo della Hit Parade curata al millesimo dalla nostra Tina. Non saprei rispondere con quale altro nome è più comunemente conosciuta la patella. Vale 3 punti. Con quale nome è più comunemente conosciuta la patella? Non è il patus. Patus è il rumore. La rotula. Rotula, rotula. Che io ho leggiuto, non so neanche di cosa parla, che è un qualcosa di mare, è un pesce o qualcosa, è comunque di commestibile, la rotula. Patella o rotula, se la mem sos. Ed andiamo con la pubblicità.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.
0: Tengo a precisare che la patella può essere anche la presina, quella rotula perché è rotonda.
3: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse ascoltala. Radio Monte Canate.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Ed abbiamo il riepilogo della nostra hit parade. Adamo alla decima posizione, Como, non Torino, Como, alla nona posizione, ottava posizione Milva, Mina alla settima posizione, sesta posizione occupata dai Pooh, alla quinta posizione Raffaella Carrà, alla quarta posizione Riccardo Cocciante, Mattia Bazzar alla terza posizione, alla seconda posizione Ricchi e Poveri. Perciò riepilogo generale fatto ed andiamo a proporre la posizione d'onore. Non era questa la sigla che volevo,

del personaggio e ve la dedica, la dedica a tutti coloro che settimanalmente fanno queste richieste. Il brano è un brano orecchiabilissimo, Paese mio, che stai sulla collina, che sarà?

0: Allora, andiamo con la nostra sigla, quella di dovere, sempre il tè per due. Vedete che tutte le mattine vi offro il tè. Io, non datelo a me il tè, perché lo rifiuto. Silvana chiede chi impersona a Fidenza il pittoresco re Anolino. Mentre a Salso facciamo invece una domanda, sapete dirmi? Sapete, attenzione, dov'era una volta i contadini? Adesso, se vogliamo, il più grande ammasso del grano a Salso è a Sipione. La strada che da Sipione, Ponte, porta lì a Castelnuovo. Lì alla sinistra c'era perlomeno, adesso ci hanno fatto una fabbrica di serramenta, ma lì era l'ultimo. Sapete dirmi, sentiamo se l'hanno trovato.
1: Via Vilma? No.
0: No, scusami, Tina, chi era?
1: Vilma?
0: Vilma? Vilma, quella della clava. Vilma, dammi la clava. Vilma, dammi la clava. Era Gianfranco Ghioni, detto Gianfi. Non era la Vilma, non era una donna. Era una, se ho capito bene, pittoresco re Anolino. C'è anche il re Anolino. Andiamo, dov'era l'ammasso del grano a Salso quando tutti, tanto tempo fa, tanti decenni fa, portavano i contadini il loro grano in quell'ammasso? Era il prezzo corrente, guardiamo, meno 5. 4, 3, 2, 1. Era esattamente dove c'è l'autocentro Camorali. È esattamente dove c'è l'autocentro
1: Via
0: Camorali.
1: Patrioti.
0: Via Patrioti, brava Enrica. Enrica. Via Patrioti, che è lì, brava Enrica, stavolta ci siamo. Voi direte: no, non ha sentito l'Enrica, perché sapete che ascolta in televisione, ascolta con molto ritardo, perciò la risposta non l'ha ascoltata. Via Patrioti, esattamente Enrica, dove c'è Camorali, autocentro Camorali. Perciò un punto lo diamo a tutto merito ad Enrica, sempre una delle poche che sanno vita vissuta di Salso Maggiore, perciò andiamo 12 anche a Salso, ex aequo con Fidenza. Enrica, lì c'era l'ammasso grano 4 per. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 mi farò di nuovo vivo, non da morto.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. La giornata presenta una bellissima miscela di fantasia e razionalità. Potete usare abbondantemente dell'una e dell'altra. Toro. Il giorno ha un andamento favorevole, può essere chiarificatore. Intendo dire che le varie situazioni personali e professionali si delineano con maggiore chiarezza, si possono studiare tutte le misure del caso con obiettività. Gemelli. Maggio vuole salutarvi con giorni gloriosi. Anche se non si tratta di aspetti di fondamentale importanza, si hanno opportunità di ampliare grazie all'intelligenza. Cancro. Il giorno accentua tutte le doti pratiche del segno. Oggi è difficile farvela. Avete più occhi di Argo e ognuno di essi punta a una meta ben precisa. Un risultato certo che nessuno vi impedisce di ottenere. Leone. In linea di massima, gli appartenenti al segno del Leone non dovrebbero fare troppe promesse, neppure tener conto di quelle che ricevono. Vergine. Oggi si presentano aspetti tali da creare un sottilissimo equilibrio, un impalpabile velo che consente a qualche nativo di realizzare in un attimo le aspirazioni di una vita. O quasi. Per altri sarà una parola, un commento, un gesto a sproposito che rimanda alla fausta conclusione. Bilancia. Per il segno in generale l'aspetto è positivo, possono essere risolti problemi contingenti, si possono anche ottenere benefici più consistenti. È un buon momento per gli affetti, per ristabilire una certa armonia. Scorpione. Attenti ai discorsi che fate, ai giudizi che emettete. C'è aria di eccesso distruttivo e non costruttivo. Sagittario. Dovete cercare di agire in modo aderente alla realtà, ma non deve essere la realtà che vi raccontate a vostro uso e consumo. Capricorno. Il giorno vi vede in condizione di dirigere gli avvenimenti in modo molto efficace, con decisione e sicurezza. Acquario. Giorno che non consente di agire liberi da pensieri depressi, frustranti e anche poco clementi nei confronti degli altri. Pesci. Troviamo i nati attorno all'1 e 2 marzo in posizione molto particolare. Potete realizzare dei capolavori di tempismo, abilità pratica e fortuna extra, come prendere decisioni avventate, improvvise, che rendono la vostra situazione precaria.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma.

0: telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 cata da che il pa?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettino per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Notizie Flash.
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, io insisto, insisto per la nostra Agata, ricordo, sono Ricordo anche che è un cagnolino di taglia media, ricordo che è giocherellona, meticcia, 10 mesi circa. Chi vuole adottarla? Agata, Agata, contatti Chiara in Paduzzoni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamoci anche che il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, che quest'anno inizierà domenica, prossima domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 835. Poi abbiamo ancora l'appuntamento con Calicanthus Piante e Fiori. Oggi logicamente è aperto tutto il giorno, oggi aperto, ouvert tout le jour, per Calicanthus, con piante, fiori, un buon caffè, con la possibilità di farvi installare la app Canatina, con la possibilità di farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensierino del giorno? Molto bello e come sempre molto molto attinente ai fatti. Le persone sono come i libri. Alcune ti ingannano con la copertina, ma altre ti sorprendono con il contenuto, cioè con l'intelletto. Bellissimo, brava Diletta, dove li trova? Non

0: Ed abbiamo Kiev subito in Europa. Viva Kiev, viva Zelensky, viva l'Ucraina, viva, viva, viva. Ma c'è il nuovo despota, il nuovo Orban in Europa, che non vuole l'Ucraina in Europa. È Salvini e la sua Lega. Non vuole, ma logicamente Tajani non ci sta, a Bruxelles non ci sta, anzi neanche la Meloni, proprio non ci stanno, e vogliono quanto prima avere la possibilità di mettere, perché i procedimenti sono molto lunghi, di mettere in lista di attesa, ma già con la conferma che sarà europeo anche l'Ucraina. Viva l'Ucraina, viva quei morti. Abbiamo un nuovo Orban in Europa. Allarme alla BCE, mercati a rischio tenuta. Ormai la BCE, la Banca Centrale Europea, ha capito benissimo che la guerra, i venti di guerra e tutte queste idiozie dei padroni, dei capi, dei potenti del mondo non fanno che male alla economia mondiale. Se pensate che Teheran svela la bozza di accordo, ma gelo di Trump che non l'accetta e dice Trump, non siamo soddisfatti lì, c'è un tira e molla non piccolo da parte dell'America, che vorrebbe il Teheran facesse, cioè l'Iran facesse quello che vuole lei. Intanto il debito, il Fondo Monetario Internazionale stridia l'Italia. Abbiamo un debito troppo alto, deve calare. Pensate che abbiamo un debito che è di 3.000 e quasi 100 miliardi, è un debito enorme, è un debito, pensate cosa paghiamo, deve calare. Come, quando e perché lo sapremo prossimamente su questi schermi, forse. Ed abbiamo una bella notizia, il culatello, è cresciuta la produzione dell'1,3%, mentre invece abbiamo una notizia sugli tre studenti ITIS che hanno picchiato selvaggiamente i loro, pensate, questi teppisti, giovani teppisti, cosa diventeranno da grandi? Saranno impegnati in servizi sociali, perciò sono intoccabili, sono minorenni. Tocchiamo le famiglie, che vedrete che le curano i loro pargoli. Allora, in mano dell'avvocato dei ragazzi, altro video. Perciò c'è un qualcosa che lascia sgomenti tutti noi, ma in concomitanza, sempre ieri, han picchiato selvaggiamente mio figlio. Vedete, no? Che qualcuno è per perdonare, qualcuno è per castigare, insomma, il male sta sempre a metà. Ieri però un quattordicenne picchiato a pugni e a calci, richiamo prima la richiesta di soldi, poi i pugni e i calci, perché soldi non aveva il papà, in via della centralissima, via della Repubblica, è lì in mezzo a Parma, il papà aggredito da quattro vigliacchi. Io direi, caro papà, quattro criminali che non vanno perdonati, ma vanno bastonati. In questo caso vedrete che logicamente il bastone è nodoso e fa ragionare anche i più deboli di mente, mentre invece abbiamo la Guardia di Finanza instancabile. Riciclaggio, redditi omessi, imprenditore ai domiciliari, sequestrato 1,5 milioni, ci sono altri 2 indagati. Mentre invece sempre a Parma, nella progredissima Parma, ieri denunciato dai carabinieri perché il malvivente, sempre giovanissimo, ha rubato una mountain bike, ma fortunatamente la telecamera della strada l'ha inguaiato ed ripeto, è stato pizzicato, ma non gli verrà fatto logicamente nulla. Battuti tutti i record di caldo a maggio. A maggio battuti ogni record, e noi che lo viviamo sulla nostra pelle, l'abbiamo visto anche ieri, una giornata che si boccheggiava, 36,4 le massime maggio, parliamo di maggio, e le minime 22,6, perciò battuto ogni record di caldo nella giornata di ieri. Ed abbiamo scende nel Taro, nel fiume, durante la pausa pranzo per rinfrescarsi, si tuffa ma non riemerge più. È annegato un povero 21enne Annen Jorsen. Arriva dalla Tunisia, da qualche anno lavorava onestamente nel nostro paese in una azienda della zona. Sono intervenuti anche a Ponte Taro i vigili del fuoco per trovare il corpo del povero ragazzo. Ed sentite questa, andato all'esame di patente, e lui aveva un piccolo ricetrasmettitore, un 19enne parmigiano, parmense, non parmigiano, ha cercato di fare il furbo, farsi aiutare, ma è stato denunciato e non ammesso all'esame. Ed abbiamo ancora Fidenza, tornano i tecnici del gas, ma la vittima stavolta è stata messa in fuga. Si tratta di una anziana che già in passato era stata beffata in modo analogo. Stavolta la vittima che era già pratica di questi introlli, è stata più furba e ha fatto tutto in modo che venissero a essere presi e messi in galera, anche se non lo saranno. Poi 7 milioni a Salso destinati al patrimonio scolastico, fondi destinati all'adeguamento sismico ed energetico delle nostre scuole. E infatti vedete che le nostre scuole sono ingabbiate, sono messe in sicurezza con teloni e quant'altro. Ed abbiamo adesso come sono i nati oggi. Intanto sappiamo che è il 28 giovedì, San Germano da Parigi, Sant'Emilio, San Bernardo Mentone. I nati oggi si sentono realizzati quando possono dar vita a nuovi progetti, mettere in pratica le loro idee, spesso a dir poco singolari, e applicano anche la loro mente al loro modo di fare. La libertà di azione individuale, senza dubbio, il valore a cui tengono di più, e talvolta tengono a sopravvalutarla. Quando queste persone hanno successo, lo devono esclusivamente a se stessi. Raramente fanno carriera grazie ad appoggi, quasi sempre si fanno da soli. Sono sempre alla ricerca di rinnovamento, hanno bisogno di sentirsi costantemente ringiovanire e stimolare da chi gli è attorno. La loro fiducia più grande è imparare l'arte e preferenzialmente tenerla da parte ed essere fedeli ai loro più cari amici e familiari. I pregi: individuale e creativo; i difetti: egocentrico e imparziale. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì che nella notte non erano esclusi temporali, qui da noi non ci sono stati. A seguire ci sarà soleggiato, stabile, però alternato a nuvolosità. Tra sera e notte ancora probabili temporali più diffusi, zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 20, massime più 32, venti deboli, possibili rinforzi in caso di temporali, specie in serata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 50.

0: Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
0: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it.

Che vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento, del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami dicevi con uno strano accento, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare,

avere se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia di ricominciare.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di

0: Radio Monte Canete.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 28 maggio.
1: Il santo ricordato oggi è Sant'Emilio, martire in Sardegna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Emilio.
1: Emilio, antico nome gentilizio, vede le sue origini nel nome personale etrusco Haemus, che tuttavia non siamo ancora in grado di spiegare, come la maggior parte della lingua etrusca, che ancora oggi rimane un mistero.

0: Francesco De Sanctis nacque a Morra Irpino il 28 maggio 1817 da una famiglia della piccola borghesia campagnola.
1: Trascorse a Napoli l'infanzia, frequentandovi varie scuole e finendo poi nello studio di Basilio Puoti, uno dei più grandi maestri del purismo meridionale.
0: Nel 1848 prese parte attiva ai moti rivoluzionari e fu dapprima incarcerato, poi costretto all'esilio. Dopo il 1860 divenne ministro della pubblica istruzione del Regno italiano.
1: Nel 1866 pubblicò i suoi maggiori saggi critici e poi Petrarca del 1869.
0: La sua opera più importante, meditata lungamente ed elaborata dal 1868 in poi, è La storia della letteratura italiana, nella quale egli fondeva la storia letteraria con la storia civile e morale degli italiani.
1: Nel 1872 pubblicò Nuovi saggi critici, che raccolgono i famosi saggi danteschi di Francesca da Rimini e Farinata degli Uberti.
0: Nel frattempo De Sanctis andava tracciando la storia letteraria del XIX secolo attraverso numerosi scritti che culminarono nello studio su Giacomo Leopardi, che rimase incompiuto.
1: La sua opera spazia in vari campi, non solo in quello della critica letteraria, ma anche in quello politico e morale, e sarà ad esempio alle generazioni successive.
0: Maggio 1925. Il mondo dell'archeologia è messo a rumore nei primi mesi dell'anno da una sensazionale notizia.
1: Nel corso di recenti scavi nella Via dell'Abbondanza a Pompei è venuta alla luce una statua di Efebo, capolavoro della scuola greca di Fidia, il più famoso scultore greco dell'epoca antica.
0: Parigi, 28 maggio 1975. Il supersonico Concorde effettua il suo primo volo di durata con passeggeri a bordo, comprese autorità e giornalisti.
1: È il primo di una lunga serie di voli su rotte diverse, preludio alla storica data del 21 gennaio 1976, con cui il mostro d'acciaio inizierà i voli di linea sui percorsi Parigi-Dakar-Rio de Janeiro, con il risparmio di 6 ore sui normali aerei di linea. Costa solo 2.500 miliardi di lire.
0: E passiamo al più grande pallone di chewing gum del mondo.
1: Si tratta del prodotto dell'assiduo lavoro mandibolare di Rodessa Ruffin, che è riuscita ad ottenere un pallone del diametro di 63 centimetri.
0: Si è così concluso il nostro almanacco. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Voilà, ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, buon caldo, sta uscendo un caldo enorme, tanta pioggia mi hanno detto a Cremona, qui da noi niente, stanotte Cremona ha piovuto, stamattina pioveva, in varie località, qui da noi comunque la pioggia che era stata programmata non c'è stata, perlomeno fino a questo istante. Abbiamo l'appuntamento con il disco richiesta, perciò se volete richiedere una canzone fatelo, fatelo con diciamo tutta tranquillità, che sarà messa in onda, poiché sia una canzone che ho nel computer o che mi dà il grande Superman YouTube. YouTube. Abbiamo i vari giochi quelli veramente intramontabili. Il primo è uno dei più longevi, quello di Fidenza, fino al 1970 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi via Micheli, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo anche per Salso, che preclude solo 4 punti, però dove era il cantinone de Schinon? Era chiamato Schinon perché aveva una schiena fatta ad armadio, perciò vedo che Enrica, che era presente anche questa mattina, ha dei problemi anche lei per dirmi dov'era questo cantinone, e vedremo se i suggeritori, i registi della nostra Anna Di Varano avranno anche loro difficoltà nel trovarlo. Sentiremo fra tante, posso dirlo, come posso dire senza offendere, dopo tante bestialità, ecco, è una bestialità, non è un qualcosa di offensivo, magari ne scaturisca poi il nome esatto, è come è successo per il Detraz. Vedremo. Abbiamo poi il disco quiz, che di cose, di paradossi ne ho sentiti tanti, ma niente di preoccupante per il sottoscritto, per farmi capire che avete capito senza Shazam di cosa si tratta, di qual è il brano che sto cercando. E per concludere, il rumore che non è un crackers, non è uno schiaccia bistecche. Dagli aiuti che vi ho dato, che vi ho dati di aiuti tantissimi, veramente sono da escluderli a priori, mentre invece con gli aiuti che vi ho dato dovreste arrivare velocemente a questo.

punto di oggi è Sant'Emilio. Avevamo un grande ascoltatore e grande, ma veramente grandissimo amico, Emilio di Parma, martire. Non lo conosco. Non conosco i festeggiati di oggi, perciò giro immediatamente la pagina e vedo la faccia di un coglione. Bene, allora giriamo subito con chi nasce oggi. Sarà individualista, creativo, rincorrerà il successo realizzando sempre nuovi progetti, veramente progetti indescrivibilmente belli. Abbiamo invece la frase del giorno: io mi sento responsabile appena un uomo posa il suo sguardo su di me. Fedel Dresken. Veniamo invece, giriamo sempre la paginetta, il sole è sorto alle 5:41, tramonterà alle 20:59, luna crescente si leva alle 18:34, cala alle 3:41. Proverbio del giorno: marito vecchio è meglio di niente. Emilia e Romagna. Mai sentito. Voi, Emiliano Romagnoli, avete mai sentito marito vecchio meglio di me sentì in vita mia? La curiosità del giorno è la giornata mondiale, guarda il caso, sempre giornata mondiale dell'hamburger negli Stati Uniti, fatto nel 1995. Non è la mia giornata mondiale, perché hamburger non ne ho mai mangiati. Accade oggi 1955, Maria Callas canta nel 55 il suo La Traviata, che è una delle opere che io prediligo, anzi l'opera che prediligo in assoluta di Giuseppe Verdi, alla Scala di Milano, diretta da Carlo Maria Giulini, con la regia di Lucchino Visconti. Perciò fu, come potrete ben pensare, un successo enorme.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, io insisto, insisto per la nostra Agata, ricordo, sono ricordo anche che è un cagnolino di taglia media, ricordo che è giocherellona, è meticcia, 10 mesi circa. Chi vuole adottarla? Agata, Agata, contatti Chiara in Paduzzoni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamoci anche che il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, che quest'anno inizierà domenica, prossima domenica, 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 835. Poi abbiamo ancora l'appuntamento con Calicanthus, piante e fiori. Oggi logicamente è aperto tutto il giorno, oggi aperto, ouvert tout le jour, per Calicanthus, con piante, fiori, un buon caffè, con la possibilità di farvi installare la app canatina, con la possibilità di farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensierino del giorno? Molto bello e come sempre molto molto attinente ai fatti. Le persone sono come i libri. Alcune ti ingannano con la copertina, ma altre ti sorprendono con il contenuto, cioè con l'intelletto. Bellissimo, brava Diletta, dove li trova non lo so. Ed andiamo con le notizie che poi dettaglierò alle 14:30. Trovato il tesoro di Messina, denaro lumafioso. Ricordiamolo, trovati 200 milioni di droga, uccisioni dagli anni 80, soldi che erano alle Cayman e a Monte Carlo. Il paradiso fiscale, Monte Carlo, le Cayman. Poi abbiamo un'altra notizia che dettaglierò: amministrazione giudiziaria nel casinò di Saint-Vincent in Valle d'Aosta, lo ha deciso il tribunale Torino per riciclaggio. Che vergogna! Che vergogna! Dove toccano e poi danno la colpa ai giudici, scatta un attacco USA contro l'Iran nella notte, abbattuti anche 4 droni. Hormuz, sanzioni USA, agenzia Iran, ma l'Iran spara sulle navi ad Hormuz. Quell'uomo è un pazzo. Trump è un pazzo. Non sa con chi ha a che fare. Quelli non sono certo il povero Zelensky. Comunque Israele via i civili dal sud del Libano, che dice Netanyahu, dobbiamo spappolarli con la neve, mentre invece Svizzera con il coltello alla Ar. Perciò 3 feriti, uno grave, un esaltato islamico albanese, di nuovo nella blacklist USA. Giudice accolgono il ricorso di Trump. Ce n'è di tutto un po'. Guardiamo se nell'ultima pagina ho qualcosa. Niente. Allora abbiamo solo il tempo domani, che sarà un venerdì, dopo i possibili temporali notturni questa notte. Tempo in miglioramento nelle ore pomeridiane, persisterà un po' di più la instabilità in Appennino, temperature finalmente più gradevoli, zero termico a 3800 metri, con temperature in pianura a 18 gradi le minime, 30 gradi le massime, 20 deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo la prima richiesta di oggi, che è per la norma di parola. Ciao Norma.
2: Facciamo dedica alla Nella, alla Tibetta, alla Graziella, e tutti gli ascoltatori. Pregherò. Vedriamoci lontano. Cioè.
0: Grazie a te, grande Norma, con a tutte. Ah no, è l'Anna di... Va bene, l'ascoltiamo dopo. Andiamo con Pregherò. Celentano, eccolo qua.

0: Sì, tu vedrai. Ed abbiamo 3 punti. Sapete dirmi come si chiamano le piante che perdono le foglie in autunno? Non lo sapevo. Anche queste sono cose che non sapevo, non saprei. Come si chiama quel tipo di piante che d'autunno perdono le foglie? Bravissima chiunque sia. Chiunque sia, gli diamo i 3 punti. Bravissima, velocissima. Se mi parli. Ma lasciamo stare.
1: Caduci foglie.
0: Cos'è, scusa?
1: Caduci foglie.
0: Bravissima Tina, è fuori tempo, perché era già arrivata la Tina al suggeritore oggi, c'è cioè a stare proprio al minuto. Caduci foglie, la Tina ha trovato la via giusta, bravissima. Un punto glielo diamo, lo stesso per il... Tina è arrivata in ritardo anche quando quel rompiballe o la rompiballe 63 Tina è riuscita bravissima caduci foglie io la Tina bravissima chi è il suo portavoce bravissimi anche loro sono riusciti, penso, ma potrebbero averlo saputo. Io proprio non lo sapevo, non sapevo che esistessero le piante caducifoglie, che cadono le foglie, quelle che invece li mantengono anche d'inverno, ci sono la magnolia e tante altre piante. Ed andiamo, brava Tina, bravissima, non brava. Brava, più che altro che ti dà una mano e è lodevole. Andiamo con Nella di Salso che immediatamente rifà la dedica alla nostra norma di parola, anzi la controdedica, con questa versione de Il Sole.

0: Eccolo qua che non come mai non si accende. Oh, finalmente si è acceso il condizionatore, perché ormai qui comincia a far caldo. Vale due punti. Due punti, sempre i 15 secondi di rigore. Sapete dirmi, io qui prima ho detto che non lo sapevo, no? Le domande che non sapevo ve le dico, quelle della New York, la prima, eccetera. Vabbè, qui saprei rispondere subito a domanda e risposta. Quanti sono i tasti in un pianoforte? Qualsiasi pianoforte ha un numero di tasti preciso. Quanti sono? Per un secondo ci siamo. Tina.
1: 88.
0: La Silvana. 88, non Tina, ma Silvana, questa fuori tempo, chiunque sia. Sì?
2: 88.
0: Bravissimo, Tina. Hai visto che sei fuori tempo, anche con la Silvana, perché sono già più di 22 secondi. Silvana vince un punto. 88 tasti, questo anch'io lo sapevo. Voi vi immaginate se non sapevo questa cosa. Grazie Tina, grazie Silvana, grazie Silvana, grazie Tina. Ed andiamo con Rosanna, che richiede un brano molto bello, però faccio ascoltare solo la vocina e poi cancello tutto. Grazie Rosanna, non ti fai mai trovare al telefono, sembra la segreteria. Per te Rosy, purtroppo sarà sempre... Sentite, è ancora al telefono, sarà sempre così. Collage con miele richiede e la dedica a tutti.

0: bella, bella, bella, bella, bella. I collage, grande, grande. Allora, passiamo a voi della flottiglia, passiamo a voi cuor di coniglio, non cuor di leone, non è il papa, quello è tosto. Pensavo fosse un papa molle, invece è un tosto, bravo, cuor di leone, con Trump. Chi mi dice i tre premi e 30 punti per la flottiglia e 3 punti per cuor di coniglio? Abbiamo un nome al maschile che inizia con C. Metto ancora la C, come ieri. Ieri ci siamo lasciati con la C, faccio la C anche oggi. Non è che siano tanti nomi, non è come stamattina che ho fatto le lettere, sono 15. I numeri, non le lettere, i numeri dall'1 al 15, dal 50 al 65. Quale, eccolo qui, l'abbiamo trovato il nome.
1: Claudio.
0: Claudio. Claudio. 5, 4, 3, 2.
2: Pronto?
1: Corrado.
0: Corradino di Svezia era il tuo nome. Eccolo.
1: Cosimo.
0: Cosimo. Allora, ho battezzato, sentitelo, ho battezzato, tiriamo su tutto. Allora andiamo, non Cosimo, certo.
3: Il numero battezzato è Caino.
0: Caino.
3: Il numero battezzato è Caino.
0: Non il numero, il nome.
3: Allora il numero
0: è Caien. Ho battezzato Caien. Certo, che Anna è sempre originale, Cosimo. È un nome. Esiste, e come, però originalissimo, bravo Anna. Andiamo, Cosimo. Io non conosco neanche un conosco un Caien invece, che poi è Caino. Abbiamo saputo che in dialetto si chiama Caien. Mai sentito, lo dico e lo ripeto, non mi estraneo alla cosa, ma andiamo, mamma mia, quelle due persone mi fanno, sono loro, sono già 12-13 telefonate da stamattina, è una cosa disgustosa. Andiamo con l'amico Pietro, che conclude Cosimo. Cosimo, chi è che si chiama Cosimo che io conosco? L'Anna è originale o no? Ecco, perché arriva tutto, l'originalità di Anna è tutto. Cosimo, c'è, nulla da eccepire. Ciao Vittorio, buon giovedì, buona trasmissione, un salutone a te, allo staff, agli ascoltatori, diciamo all'amico Roberto Boerio. Ti chiedo per favore una canzone a sorpresa che voglio fare ad una persona, perciò a quella persona, alla cucciolotta, chiunque sia, a quella persona che pensa, all'amico Pietro di Torino, mettiamo questo bellissimo Vecchia Balera di Sergio Endrigo.

abbiamo 3 punti. Tina e la tua aiutante, guardiamo se è riuscita nell'intento. In quale anno si sono svolte le prime Olimpiadi invernali? Qual è il famoso anno che si sono svolte le prime Olimpiadi invernali? Teniamola buona lo stesso, va bene anche se è appena fuori te, teniamo buona, chiunque sia. Ma io dico una cosa, tu sei deficiente o lo fai? Sei deficiente o la fai? Veramente è disgustoso. Sono 14 telefonate, ma deficienza proprio cronica, ma più che altro è chi è vicino a queste persone, che sia uno o l'altro, quelli che gli sono vicini saranno normali. Ma io mi dico, 1924. 1924, ricordo, sono state le prime Olimpiadi invernali. Abbiamo poi la parola dialettale.

0: Cannate.
1: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338

0: 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
3: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Passiamo alla parola dialettale. È una frase, piccola frase, Anna, che usiamo, poi sentiamo la tua risposta per il rumore originalissima. Lo vedremo. Vedremo poi qual è una differenza sostanziale. Guardiamo Anna, se sei in ascolto, poi mi spiegherai una certa differenza. Sapete dirmi come diciamo in una frase aver fatto prendere paura a qualcuno? Quel qualcuno lì dice: mi hai fatto prendere paura. Come lo dice in dialetto da osteria? Osteria dei tre campioni, parapunzi, punzi, pun. C'è Bartali e Leoni, parapunzi, punzi, pun. Eccolo qua, ha già capito tutto, due punti sono tuoi. Comunque sia.
7: M'hai fatto
6: prendere uno stramlone. M'hai fatto prendere uno spavento. Allora, come dice in dialetto due punti, Vittori, m'hai fatto prendere uno spavento. M'hai fatto prendere uno stramlone, ma in dialetto bello, bello, come diciamo, sì?
7: Ma fa prendere la strega.
6: Esatto, il dialetto, la Silvana è promossa a pieni voli, merita di vincere il dialetto grande. Figo, mi ha fatto vedere la stria, mi contegno. Sapete perché? Ve lo dico, in tanti che vengono su con me in macchina, mi ha fatto vedere la stria. Uno di questi è Franco Occhi, chiedetelo a Franco Occhi. Ma mi contegno, mi ha fatto vedere la stria, che mai posso. Tanti anni fa, adesso vado un po' più moderato. Allora, 30... sempre per rispettando però le regole. 30. Et me fat födar l'estria. Mi hai fatto prendere. Era talmente banale le due risposte che ha dato Latina. e l'anna banali, proprio banali e di uso troppo corrente. Anna, Tina, ma lo sapevate voi, sì, che ferce per paura le ferce per la stria, ma facce per la stria. Quante volte l'ho sentito. Ed andiamo con Anna. Anna, ho visto che sei in ascolto. Guardiamo che mi piace colloquiare con te. Sei una volpina, brava.
8: Message. Play back.
9: Buongiorno Vittoria, mi sono dimenticata la richiesta. Mi puoi fare oggi Chi vede
6: chi
9: te?
6: Vede.
9: Cantata da Paolo Mengoli. Grazie, se puoi, siamo lo stesso.
8: End of final message. No, new message. All message. Play back.
9: Buongiorno Vittorio.
6: Ciao Anna.
9: Senti, per il rumore ti dico che stai chiudendo la porta d'ingresso. Va bene?
6: Grazie Anna. Allora, Anna, dimmi che differenza c'è fra una porta d'ingresso e una porta d'uscita, il rumore, no? Io direi completamente errato, no? Chiude una porta d'ingresso e se esco, se la porta è di fianco fa un altro rumore. No, Anna, siamo logici. C'era da me chiusura di una porta, è vero? Anna, dammi ragione una volta, dai, aspetta, è un po' più lenta nei movimenti, mi dai ragione una volta? No, no, andiamo con se, eccolo qui, mi dai ragione Anna? Una porta è sempre una porta.
10: Sì, ho ragione.
6: Hai ragione?
10: Sì, perché io quando la chiudo fa rumore, quando la apro meno.
6: Ho capito. Grazie Anna. Allora. Avete sentito la bestialità enorme, no? Quando la apre fa un rumore, quando la chiude una porta d'ingresso fa un altro rumore. Mi sentite carobi in perde vuetret carobi mai sentiti, veramente sto imparando tantissimo. Chi vede te, Anna, ti voglio tanto bene, eccolo qui Paolo Mengoli, ma vai a dire ma hai ragione, una porta che sia d'ingresso, di fianco, che sia del giardino, che sia di una veranda, per me fanno sempre lo stesso rumore se le porte sono uguali. Oh no, ma logicamente.

0: Anna, scusa, poi gli aiuti che ti ho dato. Anna, magari non sto qui ad aspettare poi la tua telefonata, perché me la contesterai senz'altro, dicendoti che è una categoria di persone, no? Anna, se vuoi chiamami, voglio sentire la tua risposta paradossale. Se io continuo a dire c'è un 20% che fa questo rumore, ma chietar 80% engai mia la porta è ca sua, no? No, adesso penso che la porta l'abbia il 100% delle persone, o no? No, Anna, contesta, dai, voglio sentire cosa mi dici. Sì?
1: Sarà lo zerbino, batteranno lo zerbino.
2: Grazie, Anna,
0: grazie. Battono lo zerbino. Pensate se migliaia di persone tutti i giorni al mattino battono lo zerbino. Vabbè, lasciamo stare, va. Andiamo con chi vede te. Però ci arriva.

0: Bella, bella canzone, Anna. Certo è che di canzoni te ne intendi veramente tanto, bravissima. Sapete dirmi, qui Anna, io non saprei rispondere, ma lo sa Latina, senz'altro se ha l'appoggio giusto. Sapete dirmi qual è? No, l'abbiamo già fatto. Quale animale può vivere anche tanti giorni senza la testa? Non lo sapevo. Leggo, non lo sapevo. Quale animale può vivere qualche giorno anche senza la testa? Leggo e riporto, così lo sapete tutti anche voi. È lo scarafaggio, pensa. No, ecco, sentiamo.
1: Sì. Lombrico.
0: Cos'è, scusa?
1: Il lombrico.
0: Lombrico?
1: Lombrico. Sì, stato nell'orzo senza te.
0: Benissimo, grazie. Lo scarafaggio è l'animale, ho detto animale, animale che può vivere più un giorno, più giorni senza la testa. Grazie anche all'Anna. Ed andiamo, speriamo che me ne azzecchi una. Speriamo che me ne azzecchi una, senti, se non so se ti ha aiutato, che hai detto qualcosa di inesatto per quello che ho chiesto, però non sto a precisare, se no andiamo troppo per le sottili. Ed andiamo invece con la Caselli, con la Caselli per Pia di Parma, Il volto della vita.

0: Eccolo qui, andiamo con il prossimo brano. Spero che l'Anna mi abbandoni un attimo la linea telefonica, mi lasci libero un attimo il telefono che è lì al telefono. Voi della flottiglia avete, ripeto, voi della flottiglia avete i 3 premi e 30 punti. Voi, cuor di coniglio, avete 3 punti. Il nome questa volta al femminile, che inizia con G, Genova. Gemona, Gela. Vediamo se riuscite nell'intento. Mi sembra che l'Anna poi contesti la pro...
1: Gianna.
0: Gianna, Gianna. Gianna per la...
1: Graziella.
0: Graziella per l'Anna. Gianna Graziella. Gianna Graziella. Gianna Graziella. Gianna Graziella. Eccolo qua, prendiamo anche questa. Sì, due.
1: Giorgia.
0: Giorgia, pronto?
1: Pronto?
0: Diletta, dimmi.
1: Giorgia.
0: Giorgia. Pronto?
1: Giuseppina.
0: Giuseppina, ciao. Nella. Ciao, grazie, Nella. Eccolo qua, andiamo ad ascoltare qual è il nome. Allora, il nome battezzato è Gina. Gina, Gina.
2: Allora,
0: Nome
2: il nome
0: di sole quattro
2: battezzato è
0: lettere.
2: Gina.
0: Gina, Gina. Andiamo con Carla. Carla, un saluto a Francesca, a Giovanni, a Vittorio, questi grandi amici, con questo bellissimo brano di Iglesias che è Bimba.

0: Aspetta, aspetta, mi manca solo un giorno per camminare. Allora, sentiamo la contestazione non a me. Non sono mie queste domande, ripeto, io neanche so. Lo ripeto per lo Scarafaggio, quant'altro. Sentiamo la professoressa Anna quale contestazione mi fa, perché poi Anna ho un'altra domanda similare, reclama ai social.
1: Scusa, Vittorio, non ho capito che bestia è che vive sempre.
0: Benissimo, è lo Scarafaggio. Lo Scarafaggio mette qui, io non lo sapevo, può vivere tanti giorni senza testa. Adesso Anna, ascolta Stella, poi vado con la pubblicità, poi lasciate le dediche, le richieste come sono. Ho l'ultimo brano per Pietro di Torino, perché chiedo scusa, di Pietro ho letto la dedica di stamattina, non quella da adesso. Perciò io voglio sempre farmi perdonare e farmi ricordare al meglio. Anna, ascolta Stella, vale 3 punti. Non saprei rispondere, perciò domanda che non conosco anch'io, come state facendo voi in tanti, leggo su un social. Perciò sapete dirmi come si chiama, Anna, l'organo più grande del corpo umano? Poi andate sui social, non fa testo l'Anna, tutti gli altri andate sui social, sono delle contestazioni, li leggiamo, così facciamo le precisazioni giuste. Eccolo qui, 15. Appena un accidente.
2: Pronto?
1: La pelle.
2: La pelle, visto?
0: Che fuori tempo, Tina, lo sai, eh?
2: Pronto? Pronto?
1: Mi senti? La pelle.
2: Pelle.
0: Pelle,
2: sì?
1: Ciao, hai detto cervello.
2: Cervello.
0: Beh, c'è di quelli che l'hanno piccolo molto, non è, la pelle, ho letto anch'io come ha letto la Tina, come ha letto la Diletta. Pensate, è considerato un organo, fa parte del corpo umano ed è l'organo più grande del corpo umano, la pelle. Punti, perché erano tutte fuori tempo, hanno letto un po' lentamente, poi ascolteremo la richiesta di, che fra l'altro è bellissima, del grande amico Pietro.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
4: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Bene, voglio regalare due punti ai più volpini. Anna, sto pensando proprio a te, ma anche a Latina, eh? Allora, a quelli più svegli nelle risposte, che differenza c'è? Anche se i due punti li do nel culturale e non nel dialetto, perché ho la differenza che c'è, fra Strømlung, che differenza c'è fra Strømlung? Tina, sentiamo, vorrei che fossi tu a delucidarmi. E mi ha fatto vedere la stria, mi ha fatto vedere la strega. Guardiamo chi guadagna meritatamente due punti, che mi dice c'è una differenza enorme. Eccolo qui. Pronto?
4: Sono io?
3: Ah, sei te?
4: No, lo prendi fermo. E metti le strie andando in macchina, in moto.
3: Ah, sei te? No, cosa? Scusa, la prendi da fermo? Cosa vuol dire prendere? Anna, scusami. Dimmi. Anna.
4: Da fermo.
3: Cosa vuoi?
4: Se una bici a passare, prendi un stramlo.
3: Va bene. Mamma mia. Allora, lo. Va bene, è proprio è analfabetismo nell'espirazione. Anna, non è un'offesa, è analfabetismo nelle spiegazioni. Tina, un stremlon è una paura improvvisa. Tac! Uno che va dietro, boh! Te stai sopra pensiero, c'ha più stremlon. Mentre invece ci voleva poco, no? Una paura presa all'improvviso. Quelle è un stremlon. Perciò, nestria, uno che fa... è una paura prolungata. Due punti all'Anna, volentieri anche. Anna, me lo concedi, non è un'offesa. Analfabeta nelle spiegazioni. Anna, proprio analfabeta nelle spiegazioni. Anna che ha 247, 248. Hai capito, Tina? Cos'è Strømlung? Ed andiamo con... no, non mi interessa, non prendo più telefonate perché poi... no, se no prendiamolo, vedrete che è qualcosa...
5: Sì?
3: l'ho detto, che era, sono 20 telefonate, ma io mi auguro che tutte e due, che non sono molto a posto, sia lei o lui, almeno chi è in casa, che dia un'occhiata, che sia sotto controllo, l'anomalia. Allora abbiamo Pietro. Pietro, Tina, hai capito, la grossa differenza fra Cepeus Tremlon e Etmafatfudar Nestria. Ciao Vittorio, buongiorno, per cortesia mi metti una canzone in diretta nel vento cantata dai Pooh, che è fatta apposta per chi lavora in una radio che manda le canzoni quotidianamente come te, ed io voglio dedicarlo e ringraziarlo a te per la tua gentilezza, la tua pazienza, a Roberto Boerio che mi unisco, alla dolcissima Mirella che mi unisco, un saluto alla mia cucciolotta che mi unisco, con In diretta nel vento per Pietro di Torino. La siate tutti.

0: dei capolavori, Pietro. Sai se Cernere è e come vale un punto? Ho visto che c'è una dedica delle 13:43, perciò era un SMS. Lo mettiamo molto volentieri, l'ultimo brano, poi lo dirò. Vale un punto. Sapete dirmi qual è? L'abbiamo studiato qui, saprei rispondere. 10 secondi, non 20, non 15, 10 secondi. Anna, qual è la ferrovia più lunga al mondo? Io lo so. Anche l'Anna lo sa. Eccola qui, teniamo buono.
1: L'Orient Express?
0: Cos'è, scusa?
1: Ah, beh, adesso mi sono sbagliato. L'Orient Express.
0: L'Orient Express? È la Transiberiana. Tu hai visto, non ti tolgo il punto, niente. Tu hai visto il film L'Orient Express. Si chiama la Transiberiana là in Russia, che passa tu. Beh, come non detto, era facile molto. Questa la sapevo. La Transiberiana è la ferrovia più lunga al mondo, ma del resto l'abbiamo studiata tutti a scuola. Avete visto che l'Anna non ha chiamato, mentre invece Diletta dedica a tutti voi in questa settimana di grande lavoro, questa versione di Baci, che è l'ultimo brano

0: per tutta la vita e per un giorno ancora. Pietro, grazie a te ancora. Sentiamo l'Annetta, che li voglio tanto bene.
1: Vittorio, grazie all'Annetta di Sismo. Se avevo tempo, te lo potevo dire in due lingue, sia francese che inglese. La tua e la stessa.
0: No, io, Anna, io però non ho capito niente di quello che mi hai detto, ciò che tu sai parlare l'inglese, francese, tedesco, so che sei molto culturata, però non capi niente cucat madit, risentiamola.
1: Vittorio, grazie all'anestetismo. Se avevo tempo, te lo potevo dire in due lingue, sia francese che inglese. La tua e la stessa t-shirt. Niente, va. Ti perdono.
0: Grazie Anna di perdonarmi, grazie, che sono un inculturato, ti chiedo scusa Anna, arrivare con uno che di cultura ne ha ben poca. Andiamo con, eccolo qua, il nostro cia cia cia, però non capi niente. No, non ho capito nulla di quello che ha detto, proprio qualcuno di voi si è in ascolto. Tina, te che capisci tutto, cosa mi ha detto l'Anna? Che sa anche dirlo in francese e in inglese? Cos'è che mi ha detto? Per che cosa? Riguardo a che cosa? Sono ben son curiosa di natura, Niente. Se ci siete battete un colpo, meno capi niente. Allora, come era chiamato Vicolo Zuccheri, come riporta anche la dicitura nella topografia di Fidenza. Vicolo Zuccheri. Ed andiamo con Salso Maggiore. Sapete dirmi dove era l'albergo 2000? Non esiste più. Pensate, albergo 2000, che è stato aperto nel 2000, che però ha avuto breve durata, perché saranno già almeno 10-15 anni che ha chiuso.

0: chiamava al Burgen di Ebrei, vicolo degli Ebrei, proprio vicolo Zuccheri, dove abitava, aveva l'appartamento il maestro Mirko Bai. Ecco perché conosco bene questa cosa, grazie Silvana. Mentre invece l'Hotel 2000 era in alto in via Milano, proprio davanti a Villa Spotti, appena un po' più su, a destra venendo su, dopo la ex caserma dei Carabinieri di Salso. Perciò quando la caserma era in via Milano, lì alla vostra destra c'è l'hotel, dopo Romagnini, Cementi, eccetera. Ho visto che purtroppo avete dimenticato molte cose di Salso Fidenza. Grazie Anna per avermi allietato con le tue simpatie. Vado con la pubblicità e poi il notiziario.
1: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 05.

0: e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 3.

339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, io insisto per la nostra Agata, ricordo anche che è un cagnolino di taglia media, ricordo che è giocherellona, meticcia, 10 mesi circa. Chi vuole adottarla? Agata, contatti Chiara in Paduzzoni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamoci anche che il comune
di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, che quest'anno inizierà domenica, prossima domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 835. Poi abbiamo ancora l'appuntamento con Calicanthus Piante e Fiori. Oggi logicamente è aperto tutto il giorno, oggi aperto, ouvert tout le jour, per Calicanthus, con piante, fiori, un buon caffè, con la possibilità di farvi installare la app Canatina, con la possibilità di farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensierino del giorno? Molto bello e come sempre molto molto attinente ai fatti. Le persone sono come i libri. Alcune ti ingannano con la copertina, ma altre ti sorprendono con il contenuto, cioè con l'intelletto. Bellissimo, brava Diletta, dove li trova? Non...

Quindi abbiamo, dicevo, Libano, ripresi i raid ancora con l'esercito israeliano. Diciamo che sono cose, la guerra ormai, dobbiamo purtroppo abituarci alle guerre. Nel terzo millennio purtroppo siamo assoggettati ad abituarci alle guerre, al martirio e alla ignomia. Istat sale a maggio la fiducia delle famiglie, passata dal 90,8 al 93,4, così l'Istat. Gli economisti futuri passano da 82 da 82,7 a 86,2, in calo di un punto, dal 95,1 al 94,1 la fiducia delle imprese. Le imprese, insomma, sale un pochino di più la fiducia dei privati, ma cala quella delle imprese, che non vedono sbocchi, specialmente per gli aumenti dell'energetico e specialmente per tutte quelle guerre veramente macellatesche. Europress, prestiti per 2 italiani su 10. Allora, l'82% degli italiani, i prezzi sono aumentati nell'ultimo anno. 38,9 stima rincari sopra l'8%, 35 tra il 3 e l'8, così l'Eurospiss, oltre il 50%, rinuncia ad uscire e a viaggi, 60% rinvia gli acquisti ritenuti necessari, più di 2 italiani su 10 costretti a chiedere prestiti, soprattutto per saldare il pregresso e spese mediche. Siamo in un mondo invivibile in Italia, costellazione di crisi, un paese dimezzato ma ricco di risorse. 10% più ricco detiene quasi il 60%. Allora, un 10% degli italiani, tenetevi se è possibile questo, detiene un 10%, detiene il 60% delle ricchezze in Italia. È una vergogna, è un vero disgustoso scenario. Droga, è stato ritrovato il tesoro del mafioso Messina Denaro. Una operazione internazionale coordinata dalla antimafia di Palermo, è stato trovato il tesoro di Messina Denaro, sequestrati 200 milioni, stato arrestato, arrestate al plurale 5 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dalle agevolazioni mafiose, sequestro di beni, società, disponibilità finanziarie, operazioni dalle isole Cayman e Monte Carlo. Cayman e Monte Carlo, il paradiso per chi non paga tasse, ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del rimpieno di narcotraffico anni 80 sotto Messina Denaro, soldi reinvestiti in eolico, edilizia, grande distribuzione, perciò grandi supermercati. Come vedete, è un qualcosa che la nostra finanza fortunatamente non ha dormito per niente in piedi. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento
con il Messina Denaro, che è stato un bel colpo della finanza, riciclaggio a Saint-Vincent, perciò tutela. L'amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent, siamo in Alta Italia, in Val d'Aosta, ha deciso il Tribunale di Torino, per la prima volta misure viene applicata in una casa di gioco. Il provvedimento arriva nell'ambito dell'indagine della finanza sistema riciclaggio di denaro sporco. Nel dicembre scorso indagate 30 persone, tra cui dipendenti del casinò, sequestrati 5 milioni. Ora la decisione del tribunale per rimuovere situazioni tossiche, buon terreno per illeciti. Come vedete, insomma, dove ci giriamo ci sono ladri, ladri, ladri, veramente patentati, patentati. Roma sequestrata e stuprata per 3 giorni, a subire violenza, un gruppo dietro minacce, morte, mentre venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una colombiana, 32 anni, è riuscita a fuggire, chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112, è stati arrestati 5 maiali porci delinquenti per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata approfittando delle condizioni della minorata drogata, oltre 11 persone tutte di origine extracomunitarie sono state colpite da provvedimento di espulsione e portata al CPR. Ecco, io dico andavano portati nelle prigioni piombi di Venezia, che così sapevano cos'erano i famosi piombi di Venezia, avrebbero saputo un po' come vivevano i nostri avi. Ricordiamo invece è scattato di nuovo l'allarme con l'Iraq. Khamenei vogliono metterci in ginocchio dopo i tiri dei droni iraniani nell'area di Hormuz, diretti in 4 navi mercantili. Un missile di Teheran è stato lanciato contro il Kuwait, grave violenza contro il Kuwait, grave violazione dei diritti internazionali, denunciato la dura prova di forza militare nello stretto, segue a poche ore Iran USA, sanzioni americane contro l'ente marittimo iraniano che impone tasse e pedaggi alle navi cargo. La guida suprema iraniana Khamenei dà USA a Israele un piano cieco, guerra imposta, poi sanzioni, ora vogliono dividerci per metterci in ginocchio. Insomma, non è una gran bella situazione quello che si sta verificando nel mondo. Un uomo ha accoltellato almeno 3 persone nella stazione svizzera di Winter. Aveva un coltello in mano, tutti hanno detto che gridava, ha detto no, testimoni, il famoso Allah Akbar. Uno dei feriti è in grave condizione, tutti sono portati all'ospedale. L'aggressore, un cittadino svizzero, 31 anni, è stato arrestato dalla polizia cantonale di Zurigo, vicino a cui si trova Winterthur. Perciò vedete che il mondo è un po' in scompiglio.
Francesca Albanese è di nuovo nella blacklist, nella lista nera degli Stati Uniti. Dipartimento del Tesoro americano ha ufficialmente reinserito la relatrice speciale ONU nella lista dei soggetti sanzionati applicando il decreto d'urgenza emesso dalla Corte d'Appello di Washington. I giudici secondo grado hanno accolto il ricorso dell'amministrazione Trump congelando l'ordinanza del Tribunale distrettuale che pochi giorni fa aveva sospeso ogni sanzione nei confronti della Albanese per presunte violazioni della libertà di espressione. Come vedete, un mondo che riuscirà a far scoppiare la terza guerra mondiale, io ne sono sicurissimo. Domani è venerdì. Dopo i possibili temporali che potrebbero esserci questa notte, tempo in miglioramento, ricordiamo, solo nelle ore pomeridiane persisterà un po' di variabilità, ma solo in Appennino. Temperature finalmente saranno in calo, gradevoli, zero termico a 3800 metri, temperature minime più 18, massime più 30, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

Notizie flash. Notizie flash.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante. Finiture di pregio. E un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile. Tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
5: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 338

347 14 63 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande

0: scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Si spazio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vo Fashion di Bianchi Nanda.

0: informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

a volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì, ma crediamo d'essere chissà chi. A volte poi io mi domando dov'è che noi

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Where are you keeping me at a distance.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica al 3.

0: Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi

0: indicazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e Benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 28 maggio.
1: Il santo ricordato oggi è Sant'Emilio, martire in Sardegna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Emilio.
1: Emilio, antico nome gentilizio, vede le sue origini nel nome personale etrusco Haemus, che tuttavia non siamo ancora in grado di spiegare, come la maggior parte della lingua etrusca, che ancora oggi rimane un mistero.

0: Francesco De Sanctis nacque a Morra Irpino il 28 maggio 1817 da una famiglia della piccola borghesia campagnola.
1: Trascorse a Napoli l'infanzia, frequentandovi varie scuole e finendo poi nello studio di Basilio Puoti, uno dei più grandi maestri del purismo meridionale.
0: Nel 1848 prese parte attiva ai moti rivoluzionari e fu dapprima incarcerato, poi costretto all'esilio. Dopo il 1860 divenne ministro della pubblica istruzione del Regno Italiano.
1: Nel 1866 pubblicò i suoi maggiori saggi critici e poi Petrarca del 1869.
0: La sua opera più importante, meditata lungamente ed elaborata dal 1868 in poi, è La storia della letteratura italiana, nella quale egli fondeva la storia letteraria con la storia civile e morale degli italiani.
1: Nel 1872 pubblicò Nuovi saggi critici, che raccolgono i famosi saggi danteschi di Francesca da Rimini e Farinata degli Uberti.
0: Nel frattempo De Sanctis andava tracciando la storia letteraria del XIX secolo attraverso numerosi scritti che culminarono nello studio su Giacomo Leopardi, che rimase incompiuto.
1: La sua opera spazia in vari campi, non solo in quello della critica letteraria, ma anche in quello politico e morale, e sarà d'esempio alle generazioni successive.
0: Maggio 1925. Il mondo dell'archeologia è messo a rumore nei primi mesi dell'anno da una sensazionale notizia.
1: Nel corso di recenti scavi nella Via dell'Abbondanza a Pompei è venuta alla luce una statua di Efebo, capolavoro della scuola greca di Fidia, il più famoso scultore.

0: pittore greco dell'epoca antica.
1: Parigi, 28 maggio 1975. Il supersonico Concorde effettua il suo primo volo di durata con passeggeri a bordo, comprese autorità e giornalisti.
0: È il primo di una lunga serie di voli su rotte diverse, preludio alla storica data del 21 gennaio 1976, con cui il mostro d'acciaio inizierà i voli di linea sui percorsi Parigi-Dakar-Rio de Janeiro, con il risparmio di 6 ore sui normali aerei di linea. Costa solo 2.500 miliardi di lire.
1: E passiamo al più grande pallone di chewing gum del mondo.
0: Si tratta del prodotto dell'assiduo lavoro mandibolare di Rodessa Ruffin, che è riuscita ad ottenere un pallone del diametro di 63 cm.
1: Si è così concluso il nostro almanacco. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie Flash!
6: Notizie Flash!
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, io insisto, insisto per la nostra Agata, ricordo, sono ricordo anche che è un cagnolino di taglia media, ricordo che è giocherellona, meticcia, 10 mesi circa. Chi vuole adottarla? Agata, Agata, contatti Chiara in Paduzzoni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamoci anche che il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, che quest'anno inizierà prossima domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 835. Poi abbiamo ancora l'appuntamento con Cali Cantus Piante e Fiori. Oggi logicamente è aperto tutto il giorno, oggi aperto, ouvert tout le jour, per Cali Cantus, con piante, fiori, un buon caffè, con la possibilità di farvi installare la app canatina, con la possibilità di farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensierino del giorno? Molto bello e come sempre molto molto attinente ai fatti. Le persone sono come i libri, alcune ti ingannano con la copertina, ma altre ti sorprendono
1: con il contenuto, cioè con l'intelletto. Bellissimo, brava Diletta, dove li trova?

abbiamo, dicevo, Libano, ripresi i raid ancora con l'esercito israeliano. Diciamo che sono cose, la guerra ormai, dobbiamo purtroppo abituarci alle guerre. Nel terzo millennio purtroppo siamo assoggettati ad abituarci alle guerre, al martirio e alla ignomia. Istat, sale a maggio la fiducia delle famiglie, passata dal 90,8 al 93,4, così l'Istat. Gli economisti futuri passano da 82 da 82,7 a 86,2, in calo di un punto, dal 95,1 al 94,1 la fiducia delle imprese. Le imprese, insomma, sale un pochino di più la fiducia dei privati, ma cala quella delle imprese, che non vedono sbocchi, specialmente per gli aumenti dell'energetico e specialmente per tutte quelle guerre veramente macellatesche. Europress, prestiti per 2 italiani su 10. Allora, l'82% degli italiani, i prezzi sono aumentati nell'ultimo anno. 38,9 stima rincari sopra l'8%, 35 tra il 3 e l'8, così l'Eurospes, oltre il 50%, rinuncia ad uscire e a viaggi, 60% rinvia gli acquisti ritenuti necessari, più di 2 italiani su 10 costretti a chiedere prestiti, soprattutto per saldare il pregresso e spese mediche. Siamo in un mondo invivibile in Italia, costellazione di crisi, un paese dimezzato ma ricco di risorse, 10% più ricco detiene quasi il 60%. Allora, un 10% degli italiani, tenetevi, se è possibile questo, detiene un 10%, detiene il 60% delle ricchezze in Italia. È una vergogna, è un vero disgustoso scenario. Droga, è stato ritrovato il tesoro del mafioso Messina Denaro. Una operazione internazionale coordinata dalla antimafia di Palermo, è stato trovato il tesoro di Messina Denaro, sequestrati 200 milioni. Stato arrestato, arrestate al plurale 5 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dalle agevolazioni mafiose, sequestro di beni, società, disponibilità finanziarie, operazioni dalle isole Cayman e Monte Carlo. Cayman e Monte Carlo, il paradiso per chi non paga tasse, ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del rimpieno di narcotraffico anni 80 sotto Messina Denaro, soldi reinvestiti in eolico, edilizia, grande distribuzione, perciò grandi supermercati. Come vedete, è un qualcosa che la nostra finanza fortunatamente non ha dormito per niente in piedi. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento
con il Messina Denaro, che è stato un bel colpo della finanza, riciclaggio a Saint-Vincent, perciò tutela, l'amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent, siamo in Alta Italia, in Val d'Aosta, ha deciso il Tribunale di Torino, per la prima volta misure viene applicata in una casa di gioco. Il provvedimento arriva nell'ambito dell'indagine della finanza sistema riciclaggio di denaro sporco. Nel dicembre scorso indagate 30 persone, tra cui dipendenti del casinò, sequestrati 5 milioni. Ora la decisione del tribunale per rimuovere situazioni tossiche, buon terreno per illeciti. Come vedete, insomma, dove ci giriamo ci sono ladri, ladri, ladri, veramente patentati, patentati. Roma sequestrata e stuprata per 3 giorni, a subire violenza, un gruppo dietro minacce, morte, mentre venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una colombiana, 32 anni, è riuscita a fuggire, chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112, è stati arrestati 5 maiali porci delinquenti per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata approfittando delle condizioni della minorata drogata, oltre 11 persone, tutte di origine extracomunitarie, sono state colpiti da provvedimento di espulsione e portata al CPR. Ecco, io dico, andavano portati nelle prigioni Piombi di Venezia, che così sapevano cos'erano i famosi Piombi di Venezia. Avrebbero saputo un po' come vivevano i nostri avi. Ricordiamo invece, è scattato di nuovo l'allarme con l'Iraq. Khomeini, vogliono metterci in ginocchio dopo i tiri dei droni iraniani nell'area di Hormuz, diretti in 4 navi mercantili. Un missile di Teheran è stato lanciato contro il Kuwait, grave violenza contro il Kuwait, grave violazione dei diritti internazionali, denunciato la dura prova di forza militare nello stretto, segue a poche ore il raid USA, sanzioni americane contro l'ente marittimo iraniano che impone tasse e pedaggi alle navi cargo. La guida suprema iraniana Khomeini dà USA a Israele un piano cieco, guerra imposta, poi sanzioni, ora vogliono dividerci per metterci in ginocchio. Insomma, non è una gran bella situazione quello che si sta verificando nel mondo. Un uomo ha accoltellato almeno 3 persone nella stazione svizzera di Winter, aveva un coltello in mano, tutti hanno detto che gridava, ha detto no, testimoni, il famoso Allah Akbar. Uno dei feriti è in grave condizione, tutti sono portati all'ospedale. L'aggressore, un cittadino svizzero, 31 anni, è stato arrestato dalla polizia cantonale di Zurigo, vicino a cui si trova Winterthur. Perciò vedete che il mondo è un po' in scompiglio.
Francesca Albanese è di nuovo nella blacklist, nella lista nera degli Stati Uniti. Dipartimento del Tesoro americano ha ufficialmente reinserito la relatrice speciale ONU nella lista dei soggetti senza sanzionati, applicando il decreto d'urgenza emesso dalla Corte d'Appello di Washington. I giudici secondo grado hanno accolto il ricorso dell'amministrazione Trump, congelando l'ordinanza del Tribunale distrettuale che pochi giorni fa aveva sospeso ogni sanzione nei confronti della Albanese per presunte violazioni della libertà di espressione. Come vedete, un mondo che riuscirà a far scoppiare la terza guerra mondiale, io ne sono sicurissimo. Domani è venerdì. Dopo i possibili temporali che potrebbero esserci questa notte, tempo in miglioramento, ricordiamo, solo nelle ore pomeridiane persisterà un po' di variabilità, ma solo in Appennino. Temperature finalmente saranno in calo, gradevoli, zero termico a 3800 metri, temperature minime più 18, massime più 30, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Casa mia.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.

che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: 3-1 in FM. In FM. Dal 1976, la storia della radio. Della radio. In console, Roby Pezzani. This is the last
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

il nuovo singolo carinissimo di Elisa, ritornato un po' alle origini, il suo genere, la sua voce, la sua Elisa. Numero 30 su Briz, si apre così la settimana di RMK con la graduatoria Hitman insieme a Roberto Vezzani. Come ogni giovedì, 30 hits della settimana con noi il nostro sponsor La Baita. Questo è il nuovo di Francesco Gabbani, estate con noi, Summer Fun.

Remix Tiziano Ferro featuring Lazza, Perdono, molto carino. Super Hits RMK.

bella, bella anche questa versione. Poi bello il pezzo storico. Insomma, Tiziano Ferro, perdono. Cosa deve farsi? Perdonare questo ragazzo. Bambole di pezza, porno, numero 20.

Bellezza. Porno. Era porno e c'è in discesa Samurai J, ossessione numero 26.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Belen, mamma mia, valeva la pena solo per questo fare la canzone. Belen.

0: Harry Styles, American Girls, e poi c'è Kid Yugi, mamma mia, Amelie in discesa nella nostra Hitmania.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Se ne è tornata già a Parigi, insomma. Era Kid Yugi, è tornata a Parigi, o come dice lui a Parigi. Pezzettone che tiene botta, numero 23. È il singolo Self-Aware. Loro sono i Temper City.

E per questo finisce un amore. Poi c'è il pezzettone di Levante in discesa nella nostra Hitmania, ma molto molto molto carino. Sei tu, Roberto Bassani, 21.

0: Pezzettone firmato Levante, numero 20, c'è Dito nella piaga che perde diverse posizioni rispetto alla scorsa settimana.
1: Oh, io non so più
0: che fastidio.
1: Cos'è? Normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ma che fastidio, dito nella piaga, 103, Robby DJ. E poi c'è J-Ax, perde posizione. Italian Salsa Pack, numero 19.

Ma che grande J-Ax, il singolo di Lizzo che, insomma, in queste basi ci ricorda un po' Michael Jackson. Did you wanna bitch it be Billie Jean? Don't make me love you. What

E c'è il nuovo singolo dei Colors intitolato Rolling Stone, poi piccolo break a Canate Shopping. Serie però se questi di un nuovo insieme dalla 15 alla 1 la zona calda.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita! This is a love song.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
5: Special DJ Roberto Pezzani.

Mamma mia, pezzettone numero 14. C'è il singolo di Olivia Rodrigo, Carina, Audrey the Way.

Mi piace, bello, Olivia Rodrigo, 103, Robbie DJ, e poi c'è il nuovo singolo di Sombrer, si titola Potential.

The Never Falling Down, numero 11, c'è Shiva insieme a Lazio Sfera e Basta, nuovo bellissimo singolo, si intitola My Day, My Day.

0: Alex Warren, numero 7. Numero 6, Tiziano Ferro e Giorgio, Superstar, Stabile.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro, numero 6, numero 5 c'è Madonna. Ask yourself this. Il ritorno di Madonna dalla 9 alla 5 in salita. Bring your...

Maggiana. Numero 4, pezzettone in salitissima dall'8 alla 4. È The Bausa Magnetic, ci piace tantissimo. Pure House, poi quasi il podio.

Il tuo paese, Serena Brancale, pezzettone numero 3, il bronzo della settimana, e poi abbiamo la numero 2, l'argento, che va a Madame insieme a Marrakesh.

Era Madame, l'oro della settimana va Lady Gaga e Docci con Runaway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 per la seconda settimana consecutiva al primo posto. Poi piccolo break a Karate Shopping e poi Mixing Time l'ultima mezz'ora. No matter what.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Pezzani è tutto, appuntamento di nuovo insieme domani sera 19.30, 21.30, special DJ, preparazione del weekend con noi, nostro sponsor La Baita. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM, gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita. E sarà che sempre all'ultimo mi piaci ancora, ma sarà, sarà che non capisco.

preso la mia frenesia. Sbaglio una curva, volo in aria e così sia. Vai,

più vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, ho attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

vita in due, progetti nuovi non avrà, avremo un libro da poter aprire. Memorie scritte in